0: Aditega Matsongoni.
1: Yeah.
0: Arlo kunya kele.
1: Exactly. Yeah.
0: Nzimo mwe yikasi marega go ambarini ya uri ya guomba yungu saki sanguzu. Koro ya gu ninga mela yirinya alinguzu.
2: Kuli vandringili vandri ungalu zilongoloko nzumba.
0: Waninyo kubana hina kupwede zinzi mwenye kukari uru hina mana longoloko nya jikarango. Jikarango jamu hunu hina pure wakuye Francisco Antonio.
3: Muhunu inataka nela ku toko sadu nya zinzanzi. Toko sadu nya zinzanzi yo gero ku zinzanzi zili za bimbine wakufishu da primeira. Para hui gira toko sadu yo gero kulikoko, kulituli nya upele nya likoko. Yungu zeka kambe sibola, sibola nya zukundu. Yungu zeka kambe sibolinya nya freshku. O abonahiru mwale sibolinya nya freshku podi hitumisa salsa. Kuba na hiringi salsa yatu, na hiringi sibora yatu, na hiringi alu yatu. Tanganya sinya sekundwa na seraru kan pani fresh dentish nya alu. Bana itzindridwe. Na bweta kambe tanganya matumatu mavili, nyima kongori nya bana mavizulu kamu kwa adi. Ma itzindra kano kano ma itzindra kano ma pikar kano ya kukuma wanza hi ma piletea. Hina bweta kambe tanganya nya siponi sivilo seraru nya sopa. Nya kutali kumafura yale himarana ukitu azeiti. When her mother now put it to Miss Agani could temper Lia, Ironago, and temper Portuguese. In a water can be Guiral Cocurato, Elimue, Donia, Banarel Congo, Camuadi, Iliral, Hivetza, Hisuga, Matania Pele, Pragmanagas, Lilinia, Yago Pele, the Taza Tanganya Tikiramueo, Tikira put Narilina, Ironago, and Bafana, the Tanganya Tikra Zili, coming at the Congoro, Hitaza Camuadi. Hivetza, in a water can hear Mahagani Alur. Kuta kwa naheru nye siponi sivili nya utale kusumu nye libumu asipra kukodza kutemperari zinzanzi zati kutemperari na temperari kuzinzanzi ba na hivizili ja kukuzishikamari na temperari kualu ipata nyimunyu nyimahaga nye linyaluru inaba naheru nao nisiveli nganyiza kasikasi kukodza kupwala kamu wadi. Kuba na hizi digiri tanganya 30 minute kasi napotea kuna hiri nye panela mwe nye banahiri kongoro nyana kamu wadi pra kukodza kukudzi enela kamu wadi zinzanzi za tumuli nye panela hili na tangi sa kasi kukuma arumarele ya kuna banahipile tati sibola ya tu hili nye sikundwa na hipila kukula hapa hivyo hipila niyo sibolinya hili nye verdi hipile te kamu wadi kuku wikala nyana finu gani sibolinya gani salsa tingi sipile teka dube sikala finu. Hipilete kambe tomati yatu isi vijisa kamo wadi. Ako ulo, bwana hivweta kutenzizi temperu. Hina hivweta isi temperu ilira na kupa ni asafrao. Anupa ni turmeriki. Hili takumia si danga viyana nyakasi yu amarelu. Kihina hivweta kumashikandrithi. Kanduku hii itaza. Hina teta nganyana nyagiponyana. Nyambatala kamo wadi hii kurunga kikitaya hizeka sibola ya tu hii tangiso mnye panela hii wetaku upule umu tangiso sibola ya tu hiveza hizeka zinzanzi za tu hizi teze muli hiza rumare kamo wadi hiveza hizeka sibola tomati ya tu hii teni mule inapoteka na hiri nye pimentu nanganya pimentu mwenye kongoli nye kuhipila ni kukulapa. Ntao kuba na tete zinzanzi teto mati na teni pimentu yilega si kodza kutanga na kumo wani. Hiveza hijera aziti ya tu hii te kubatani. Hipronch hii te nyana sumu nywana. Na hitedi mafura ya tu inafiningeza panela ya tu hijera hiyo isa vajikutuni. Wanifugao. Hifina rinyana kasi kupura kukodza kugega kubi ya ure kukwadi sisi dandrama ibabati. Inasidika tanganya ma 10 minuti nji na hita na isi uvirare kasi kuma virare kuyevi. Kwa kukudzeka pano para panela yako kasi ui ajitari kasi kukuhisi bangi ibabati. Kanduko hijaka mu kuhimishire kukuhi na tungu nusetinza nzitiri. Ntao isi resultati hina ipuetako jaisu imanega na ikala nguzu kumprometitu. Pronto, ona kitu já se pedugu ia de tanganya de 10 minutos na tete já leitura tu nyale koko. Tel tu lele diganya na kitepo na tanganya 5 minutos ta veja já hijega salsa kani seboli nye hanja kani hiteni kupatani. Pronto, ita basi na kumesher. Mavilelo kam kuyale nya kurule. Non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire che non posso dire de muratu vidzili kamu kwadeli kokule vidzili nilo iliko kwa tensao porque lenane abitu nyagoli kako kupanda kuprosinyo ken tenki kana ile kidise ya ketsengo za kwadi panela yatu hako theli koko nompodi kambe hefininga za panela tenki hidi ka panena na hii nyamba hefininga za kasipara kwa kwanza ku guvia kwadi kuba na sividzido ina reula au labe ina yera aruji yatu nyamati nyimunyu basi ambavota ku yera aruji Kudira Shima Nesibia, um dos acompanhantes melhores, já se para acompanhar para tu e que receita em Baninir Naio Mundo para o Tamo apresentar.
0: Bom dia, nas coisas que vem, embora a Hina Gohosa, Kuga, de Katiki Nisso, Vino Lambo.